Vende miei turos trimos per vendere sa santana, sa forza e sa vista su un dreit d'umanità. Tampi se le savino, calchi dai scelentieri.